0: grève. La quoi? La quoi?
1: La mano a fini sa peine.
0: La quoi? La quoi?
1: La mano a fini sa peine.